Conchita. Sa vittira la svolo se mai penta. Cagagna un pastise l'uglupeggia. All'umbo del sbrattane se tu va fa. A cosa ve lo vedo mas.